0: Sto champagne, la che coi fria. E ta che da crita, l'ante bisia. Mi ta corre coi, in maniera ronchia. I'm the teacher, baby, binsia. Oh, si bo noting sang by punta, bo mama. La che bo pek pek pek sin saia. Ma la mucha eta, wak su cara, wak su cara.
1: Domina e coi.